0: beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.